Coelia, il lumi centaur, il mare, il india o il vaturo fifero e il terriva l'essere.